0: Red flag. Mukwanch di sitzum. Mukwanch di sitzum. Mukwanch. Mukwanch. Mukwanch. Mukwanch. Di sitzum. Sitzum. Sitzum. Sitzum. Sitzum. Mukwanch di sitzum. Red flag. Mukwanch di sitzum. Mukwanch di sitzum.
1: Oi!
2: I did sign up at the New Hulk video.
3: As I quit. 91.1 FM.
1: Hi. Hey.